la marina, farvi non se novità o se vi volato. Kramnicom, kao se joj